0: Radius 100 FM. Musica sehr cool.
1: Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.